0: di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto Grosso numero 6 in re minore per orchestra d'archi e basso continuo La Follia da Corelli. Sigiswald Köken e François Fernandez violini. Stas Zwierstra viola. Richter van der Meer violoncello.
1: Ludwig van Beethoven. 12 variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 66, sul tema di Mozart, Ein Märchen oder Weibchen, aria di Papageno da Die Zauberflöte. Mischa Majski, violoncello. Marta Argerich, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 12 variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 66, sul tema di Mozart, Ein Märchen oder Weibchen, aria di Papageno da Die Zauberflöte. Mischa Majski, violoncello. Marta Argerich, pianoforte. Astor Piazzolla. Tre studi, da 6 tango étude per violino solo. Numero 4, numero 5, numero 6. Violinista Gidon Kremer.

0: Di Astor Piazzolla avete ascoltato Tre studi da Sei tango étude per violino solo. Violinista Gidon Kremer.
1: Zoltán Kodály, Ode a Franz Liszt. Coro della radio e televisione ungherese, diretti da János Ferencsik, maestro del coro Ferenc Szabson.

Di Zoltán Kodály avete ascoltato Ode a Franz Liszt, coro della radio e televisione ungherese, diretti da János Ferencsik, maestro del coro Ferenc Szabson. Luimuro Gottschalk. Ouverture dall'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Trascrizione per due pianoforti. Pianisti David Bradshaw e Cosmo Buono.

0: di Louis Muro Gottschalk. Avete ascoltato Ouverture dall'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, trascrizione per due pianoforti. Pianisti David Bradshaw e Cosmo Buono.
1: Jean-Philippe Rameau, concerto per archi numero 3, da Six concerts transcrits en sextuor, La Popelinière, La Timide, Tambourin Première et Deuxième. Orchestra da camera Les Talents Lyriques, cembalista e direttore Christophe Rousset.

di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato Concerto per archi numero 3 da Six Concerts Transcrits en Sextuor. Orchestra da camera Les Talents Lyriques. Cembalista e direttore Christophe Rousset. Claude Debussy. Image, prima serie. Tre pezzi per pianoforte. Reflet dans l'eau, andantino molto. Hommage à Rameau, lent et grave. Mouvement, animé. Pianista Claudio Arrau.

Di Claude Debussy avete ascoltato Image, prima serie, tre pezzi per pianoforte. Pianista Claudio Arrau.

0: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra. K622. Allegro. Adagio. Rondò. Allegro. Corno di bassetto.
1: Erich
0: Oeprich. The 18th Century Orchestra. Diretta da Franz Bruggen.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Fantasia in Do maggiore per pianoforte, opera 17. Pianista Leif Ove Andsnes.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 67 in Fa maggiore, Hoboken primo numero 67. Presto, adagio, minuetto e trio, finale, allegro di molto, adagio e cantabile, allegro di molto. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 67 in Fa maggiore, Hoboken I numero 67. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.
1: Bedřich Smetana, La sposa venduta, Ouverture e danze dall'opera. Ouverture, Polka dall'atto primo, Furion dall'atto secondo, Skocna dall'atto terzo. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da James Levine.

di Bedřich Smetana avete ascoltato La sposa venduta, ouverture e danze dall'opera. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da James Levine.

Rai Richard Strauss, sonata per violino e pianoforte in Mi bemolle maggiore, opera 18. Allegro ma non troppo, improvvisazione andante cantabile, finale andante allegro. Gil Shaham violino, Rohan de Silva pianoforte.

0: di Richard Strauss avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte in mi bemolle maggiore, opera 18. Gil Shaham, violino, Rohan de Silva, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, concerto in do maggiore per due cembali, orchestra d'archi e basso continuo Bach-Werke Verzeichnis 1061. Allegro, adagio ovvero largo, fuga, vivace. Tini Matot e Ton Koopman, cembali. Amsterdam Baroque, diretto da Ton Koopman.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in Do maggiore per due cembali, orchestra d'archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1061. Tini Matot e Ton Koopman, cembali. Amsterdam Baroque diretto da Ton Koopman.
1: Fritz Kreisler. 7 pezzi per violino e pianoforte nello stile di Louis Couperin, Canzone Luigi XIII e Pavana. Di Dieters von Dietersdorf, Scherzo. Nello stile di Couperin, La Prussieuse. Nello stile di Padre Martini, Andantino. Di Rameau, Tambourin. Di Couperin, Obad Provençal. Di Niccolò Porpora, Minuetto. Oscar Szumski, violino. William Wolfram, pianoforte.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar in commerce già vintundam se. Dantar notizias attualite e approfondimanch, nuns in coba ie dantar atart gijar comanch. Dels criticas cam tuin difficulti la SVP, dels alternativas doc il Tribunal da Balzang e Tumeadum, di autovelox fisc puderani attiva ed la strada dantar pruca e cestil in doda verda. Spoinch Decker, la sura stanta nöjat, la scora la dinat fascia e di vinz cingaind l'orchestra urona. Moi giung sein dein proia, isch cominciun con la mutazion de la legge l'Itala pur les litas parlamentares cam tuin difficulti la SVP. A lista críticas, scho che Matteo Taibon nos spliga più avvisa.
2: Giudang fora ea Alessandro Urziqua porteitet la legge l'Itala na mutazion pur le cert l'Ital Unterland. Le cert l'Ital des nischmentri, sis comuns de maggioranza todescia ruaspang natr cert l'Ital, alla do che la percentuale italiana dal cert l'Ital Unterland fos maiu ien su la chance maiu cal venilite in rappresentant italian. Tla ciamena de deputac e la mutazione approada al falla cemoli senat. Mo alle lue se critiques inci posoces, inci raperte de esponenti l'SVP in stessa qua manaceda gi fora dal partì. En sera porche la decisione dal direttiv l'SVP da gi contra la proposta de Alessandro Urziqua. Critica viene il tempo più da altre forze politiche. Na legge su Mosera per italiani la manderta in sulla critica. E la manderta todescia della Südtiroler Freiheit baia den tradimont della sconanza della mendranza. Dai freiheitlichen viene la critica con un orizzonte più ampio. Ai se da manna che le sistemi l'Italia in dut viene più giusto. Ein schöner aller da dei Freiheitlichen in Limolital dal Wind porchant die güne Justifikation, alle tlo ma por die Garantie alle SVP i Parlamentars. I Freiheitlichen se jera por la chamena dei Deputats in System Lital proportional. Le fatte che con i certi l'Italia attuale de maggioranza c'affa la SVP oramai 12 rappresentanti dal Parlamento, inci con ma più dal 50% le sus, in System fat sun mosura.
1: Doc il Tribunal da Balzang e Tumeadum e tratan calvandos fratecci che crolè, vagnel ad uta forza chiri alternativas. Jasmin Fertig nas dista plu.
3: Do la crollada del Palaz della Justizia Balzang chir la provincia sche che proprietar del frabicat do offizi de sostituzion adatà, de taurilla e i dependance e i professionist ladi dan dan a grande sfida organizzativa. Cina in schnöt antar mesanöt polni de je proposte spor strotteres che podesse pite sche che l'erc operativa. La provincia oto in affit locai e salamanch por l'attività del tribunal. Belen domang d'una rappresentante della provincia e del tribunal por definici una che sarà la possibilità alternativa. Dopo desi locai affittagni arginiaite a slum con tecnica e meublaria a una maniera campoginant con l'attività.
1: Ignun al traffic e alla viabilità. La provincia da Balzang e Comuns ora forse la collaborazione per migliorare la sicurezza stradale e smendri il traffic. Ma più c'è autovelox fisc puderani attiva, scio che il presidente Arno Kompacher e l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider alla scelta vaitra tang l'incontata del consorzio di Comunsinir. La ragion è che alvain da manè requisiti specifici pur attive speedcheck, narchitang ni al meso direttamente son il post mum nang do la multa. A ramas tratte d'un post o la calvagna saldetro e cintisidanc o d'un post o la calvagna musure velocite esaltos o calvagna stesmostrec salvagna musure direttamantar la velocite causai un codas o tenso il traffic. L'obiettiv è combine sicurezza, sconanza dell'ambiente e qualità di vita con la necessità di garantire mobilità efficiente. La sicurezza su strada dipende da più interventi coordinati alla do di amministradus e della collaborazione d'antar duci anci competenci. La strada d'antar pruca e cestel è in doda verda, do la tumada di peras in sara e ragnuda stluta. Jasmin Fertig.
3: Alindo meso passè sun la strada d'antar pruca e cestel, do la valutazione di geologs che sta sun il post in cui dan mis deportuna decisione cuginant e la strada nuda dauri dal traffic passè pon ma sun una nastriara. Pug do mes alla strada domange istu da fug de pruca nus alarma. De gran podrums sa destacè e brodora sun la strada provinciala d'antar pruca e cestel sot l'incrujada contra Sankt Oswald. Istu da fug sa cruzida de libre la strada dal material mo por raggiuns de sicurezza e la strada nuda sarada cina d'angmis de ia por aspetelarat di esperci. Zaniel, scio che dit in domeso passe.
1: In ihr sind statt der Schore Ladina die Fascia, die man vor der Sura stand, eine neue Matthias Ecker. Aran esat antarater porte danzo som das realizet tutti ordin scora, sug Valentina Rolfi nas supporta più avisa.
4: Ker 1980 la eda pardaci si è per l'eda Moena. Col prun de settembre la tolora sua na vida ufficiale all'enceria da sorastanta della scuola ladina de fascia, tre licees, tre scuola mesenes, cinque populeres, due scolines provincieles. La nomina la è venuta ufficializzata in stadì dalla giunta provinciale trentina. Se un perchest può duigir alla intervister per la pruma otta. Gian domanade nel porter danzi e percorso formativ. Matthias Ecker.
5: Sono stata bella che sempre insegnante d'inglese ed ho mi specializzata la dora della tecnologia per l'insegnamento e l'apprendimento di linguaggio. Mi cruciaince de certificazioni d'inglese ed ho de soggiornanze linguistiche. Da do tre anni mi interessa dell'intelligenza artificiale e sono esplorare la potenzialità dell'intelligenza artificiale te des valives champes de applicazione.
4: Avisa l'intelligenza artificiale è un argomento importante in città scuola, la pervenire de sfruttata a una vita positiva.
5: Peste sono al dut che l'intelligenza artificiale la pelne di der te la burocrazia, a già che si un so fuori dalla burocrazia, e donca pode sane di der duc fora mingol con la burocrazia, e sono al dut i docenci per gelassar più tempo da dedicare alla didattica alla perte creativa de selurier.
4: La rappresenta in un pericolo per la nuova generazione.
5: Se con ben sicur la durerà una vita di son percacenta e sarà tutta responsabile, con un i sensibilizzerà la doura della tecnologia a una vita attiva e non passiva. Ma penso che la potenzialità des le semuie, donca, con un esplorare questa nuova strada che ne des la tecnologia.
4: A pede e contenui, Matthias Ecker resona ence di sei emozioni per l'enceria che la si avvadagna con studies e specializzazioni.
5: Adesso, te che smomento, quel che mi vida le sarà dut la gaisa di meder giù per la comunanza, già che la scuola le deduc e perduc e secondo voler ben alla scuola che istituzione. Do è muy d'imparer. Desche che si dice per inglese Rome wasn't built in a day, Roma non è stata fatta su tenadì, e donc adesso gemettare chef, care e impegno sono al dut gran molta per imparare.
4: In conde prosec, ence chio, la sorastanta Ecker è piena di gais e motivazione.
5: I have a dream, so ence la sorastanta la nensome, volesse apportare la musica rap della scuola, con un progetto sarà il dut per contrastare l'impoverimento del talian, ma anche gederne il nutrimento al ladin. Temi di segno il progetto fosse al manco cater lingac, ladin, talian, todesc e schelengac internazionale inglese, ma ovviamente se sa ben se potesse una vita inclusiva torite e tres lingac e ince di mendranza. E che se ne permettesse anche di ferrei con altre scuole sladines, ed è durare la risorsa se una vita percazzenta e efficiente al do del principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica.
4: In conto di Leame Sinterladins, Gian Domanà, se la già contaccio esperienze di Kesvers.
5: Ma è giusta ciappa la nomina, donca dande dut, pense che regionare con l'Olfed, con l'Istituto Culturale e col Comune Generale. E do mi metterò in contatto anche con altre scuole sladine timpruma d'intorno al Sela e do perché pan no anche più da lunch.
4: Così la sorastanta neva Matthias Ecker.
1: E il Teatro Navalgia Moena il mio portedante un concerto speciale. L'orchestra Aurona, tutta della famiglia Vaganini a Moena, fece 25 anni. Valentina Redolfi.
4: L'era al Teatro de Navalge pien ai desnef de Messel per il concert portadan dall'Associazione Aurona per festeser si 25 anni. Alla fin del secolo passà l'era venu fora te fassa l'idea al piacere d'ingegner una gran opera lirica ladina. L'era in progetti l'urieres per il Teatro Navalge a Moena e se volè ingegner l'opera pontin desche prum event da porter dante il Teatro Nef. In lotta al direttore dell'Istituto Mason di Fassen, Fabio Chiocchetti, l'era doc l'urea sull'opera Re Laurin del componista Moena Ermanno Canori, Claudio Vadagnini, l'era te istituto per si studies da direttore d'orchestra al Conservatorio di Milano. Da questas contredes le nasce Conturina, opera lirica ladina porta da Dante dal 2001 un po' al Teatro Sociale de Trent, perché che il Navalge l'era moda a finire. Sention Flavio Vadagnini, per del direttore e Enche, il fondador dell'orchestra, che ne conta della storia di Aurona.
6: Ho scommessato 25 anni fa. Ma non sono tan vecchi ancora, insomma, perché penso di essere avanti ancora un bel più. Sì, ho messo sull'orchestra e da poi ho cominciato a fare le opere che già muovono nel teatro piccolo, che era sull'oratorio, perché questo teatro che già non era. Noi pensiamo, che anche a fondo l'Aurona, di poter fare già che già tenere spettacoli, però ho già messo tanto a fare questo bel teatro. Comunque, noi siamo già avanti, ho fatto quel che abbiamo potuto fare in tutti i teatri di tutta la regione. E allora metto insieme delle opere, metto insieme c'è tenere concerti, e c'è con musica ladina, proprio specifica musica ladina fatta apposta da compositori trentini e anche altoatesini per la nostra orchestra. E sono contento di quel che ho fatto fino adesso, spero di essere avanti ancora.
4: Per il concerto in stadi gran sostegno da mano delle istituzioni ladines e regionales, l'era il procuratore del Comune Generale de Fascia Edoardo Felicetti e l'assessora alla cultura del Comune de Moena Cristina Donei. Ella l'autora della paroles del libretto stampa fora per i 25 anni, sentiona Pontin la Donei che ne regiona delle am dell'orchestra con Moena.
7: Già dal 2001, che anche lei è stata mettuta insieme a questa orchestra, questa associazione musicale, lei è sempre stata a pede, infatti in Fascence, il concerto di Ciaudean, Ducien, perché è una musica, mingol di sferenta, mingol più diciamo, raffinata, e ha messo all'uster una parte nuova della musica ladina e fasciana.
4: Il concerto per i 25 anni l'ha deschettito Il viaggio di Aurona. Si è toc mettui giù per orchestra e ispirè a poesie, personaggi e paesaggi ladins. Anterchis la canzone de Valdefassa, l'opera lirica Aneta e la poesia del Tinotto Monec. Sentiò il direttore fondador di Aurona, Claudio Vadagnini, e ne ragiona dalla intenzione del programma del concerto.
8: Volone presentare sia la parte che la della musica di ricerca dell'orchestra, soprattutto musica che è stata scritta per noi, negli anni, e da poi c'è parte Aneta, che è l'opera più importante insomma, che ho fatto di chi sei, chi sono.
4: Al Navalge sono Paladina 21, anter musicist e musicistes.
8: Archi, fiati, e questa sera di Chigione c'è il coro di 50 persone, dopo c'è Caterzolisce, tutta nella versione più grana, insomma.
4: E il programma dell'attività dell'orchestra Le Gran.
8: È un fatto in concerto arabico nel trio, col pianoforte e solisce, dopo in domenica c'è una Busan con l'opera Don Pasquale, con l'orchestra, solisce, coro e tutte, e dopo Dullan, sempre scominziative, con anche il concerto Voci del Rosadiere, con solisce, pianoforte, soprattutto con la musica ladina, e la musica che mingola a un costruin di 25 anni, e dopo il Chigio Moena, un'altra volta il concerto del Capodanno, e altre iniziative Dullan, un'altra opera a Villazzano, Betli, Busan, Merano, ha un 20 25 appuntamenti da adesso fino a dicembre.
4: Una soddisfazione Giovarder endò a quel che le venivano fatte 25 anni, ma anche una sicurezza Giovarder al davenir.
8: Ha un ballo anche ricerche e collaborazione sia con l'Università di Trent che la di Bolzano, la rete che ha un costruito di chi sei, che le mingolano la nostra forza, che le con il Teatro di Villazzano, il Teatro E, il Coro Paganella, il Coro Lirico di Busan, Estro Lirica, ma anche non sai, l'Unione Cecchi piuttosto che altre associazioni con cui si confrontò per Zir, Dante e trovare nuove soluzioni anche per rendere l'opera inclusiva. I concerti inclusivi.
4: Così dal direttore dell'orchestra Aurona, Claudio Vadagnini.
1: Non sluggiù c'è una previsione del tempo, in cui domi del preudio precipitazioni. Domani sarà il tempo variabile con lei e la rida sbarata giù. Cos'è tutto per notiziare in cui alla tecnica manco denna man Mattias Höglinger, per il microfono vi saluti io, Mara Miribu. E giungi a Ninant con la Dinia Live, a tutti e a tutti un buon ascolto e nantan bel domi ste.

0: Ladinia Live. Mikrofons da Vjörch sun attualità e cultura. Conduzion Leo Senoner.
1: Prekerch alla doi i kindesch skunst kaj moment bangoni a Ladinia Live ke rjon an kui de fußball le code la pel fajon kon le president le FC Gardaina Peter Rabanzer kollega kon naus al telefon. Bon damsdi i belke eis acetano jonvit.
2: Bon damsdi i de grap l'invit.
1: Peter Rabanzer, vos eis president del FC Gardaina dal 2023. Jani Dant, bel vicepresident e direttor tecnico del club, che gli ultimi 5 anni rappresenta sicuramente il periodo di maggior successo nella storia del FC Gardaina e che è un periodo scialdi curt, ben 3 promozioni di 4 anni dalla seconda categoria amatoriale anche alla eccellenza, il campionato più alto della regione Trentino-Sud-Tirol. E che è stato l'anno passato, una prima esperienza storica senza altro per il FC Gardaina, che non aveva tessi storia ma mai giocato a un livello tan alto. Il campionato 2025-2026, l'eccellenza, Oberliga, non ha po' niente a buttare, la squadra non è niente stata buona di se fevalai, e riesce a mettere giù di categoria. Zangia l'FC Gardaina in otto campionato di promozione, Landesliga, la categoria più alta della provincia di Bolzano. E da clò ulons zang pia via. E c'è l'ombra calinante. Presidente Peter Rabanzer, co vala pa zang in ant con l'FC Gardaina e si prima squadra?
2: Ascoltando al dut, mulaschi dica, dal nostro punto di vista alla da bestia brutale l'anno passato, l'eccellenza, a Jacques, non mi sono pseco che dite, non sono da 5 anni o l'axon, dice su di categoria 4 iede, e che lo altro forco in demi giocatori, e xaut l'eccellenza poa, nia, credo di nia, so ben, io sta una bella, una super esperienza, ma so nia ulu da scomitamante la stagione. I tal son, la stagione, anche nia van, una squadra con gran esperienza, io per un po' fa ben, non so via ganz ben. Un fa il mio ciclo, non c'è una propria fanan d'esperienza di un altro livello, e che ci sono qualche musson topea per castan. Dan un po' una monia di tolla decisione di fine a squadra mo più zona, e con mo manco giocatori d'ora di qua, e non sono disegni ai nostri. Io sono mia più tardi di dito, e vo fa molti anni di esperienza dell'eccellenza, che mi sa che vo dimostra la promozione che ha imparato il prozec.
1: E te dici che Gianni all'FC Gardaina, e rosnò insieme della prima squadra, for dimostra di ulai punte, sono i giocatori di Cesa, sono Kait Gardaina, che li hanno unifat. Già esinante, sono cash da linea in Cipral Dauni, ma li hanno da dire che vel giocatore hanno lasciato la sua attività. E la pancilla?
2: Sì, sono giocatori più conosciuti che sono 20 anni di prima squadra, per Aaron Kostner, che ha tolto la decisione di non più spingere la prima squadra, anche a Jacques gli ha proprio un gruppo di anni che ti salta bel dal palè e ti lascia posto in sì a giovani che ruota e che saranno tolti per bando babang.
1: Ma vi l'altro spieler anche an Audic?
2: Buona, abbiamo altri, Marco Moroder e Mirko Demetz. In tale stagione anche Philipp Demetz, da alcuni mi aspetti che potessero da un anno di pausa lui potessero in attrug, ma sì, che tocca al pro che con 31-32 anni hanno anche da loro maggiore responsabilità e mostra poi naturale la mettere il focus, già che Pepea dalla prima squadra Tolangman e mi attacca un po' d'utlan a fare, però Kstan on cogdit grum de nuovo anche de giovani che vuol degas Aueia, i cal fan pu la dijon il titolo de nostra campagna acquisti fort stan tu long su jugadores que vuol unir spinet de nou no son nia encantaura crisant mal i doi trai nuevi jugadores jerwei podut jugadores que sta da mandar actif i porta ue de nou.
1: I per qui jugador respon a quan da orat ca o...
2: No, son un la Val di Fascia, un fastan, per una Valle da Ladina, e anche interessante, già un 21 anni, Massimo Lorenz, un giocatore ganz interessante, da bestia veloce, e cal sarantò il post Volino, che gli ha già dato la possibilità di spettare l'eccellenza dal Sankt Georgen, e... Kaj un jugador ipona un doi jugador strando i anga de 21 anni de Chastel con Manuel Gablonor i Paul Hofer che anga chi sa da mandar si possa se pert de nostra squadra i dato che conosciam co chi spil ne ha un di chi pas ne ha ban babangit.
1: Sen nuov campionat che mit man de un valguna ene sie per calcal de la Landesliga kocken dis la promotion un campionat u la cais bel juga doi anni dan retla eccellenze che cun chais anc ban con bona parte di jugadores che abel spinat ca sta liga i il trainer Janke un fattor for important per na squadra de ca sport je par René Rella ca mena il gradai na ultimi anni restala prop.
2: Sì, René Rella, hier stan als prim trainer d'auch. Trico Muda, je il secondo trainer, like Patrick Bacher, fez na tol momento pause. Ilo, son stai boni de Giate Alfi Piazza, ex giocatore anche che spielano in Grumda nella prima squadra e che gli ultimi anni ho anche fatto per l'allenatore e anche la seconda squadra e che saranno la posizione del secondo allenatore e trascur una persona importante a in opportunità di druck e a ti dà ogni tanto Cognition Petrkula ist auch nicht ein Kri, magari ein Salter nicht dran.
1: Und die Motivation in Sambang Zanza vor ein Faktor schalt important den Sport in generell. Sagen Sie, der Wiers in der Kategorie, aber kann repräsentieren, die Jugendauer ist die Wurst der Squadra ein Problem, wo ihr so in Art motiviert für schalt die Bank. Und seconda domanda, c'è un'è papona la mira di Traviarci che l'EFC Gradina sta andando per i prossimi anni e non eventualmente di sotto categoria o si posizione di questa categoria?
2: No, io credo che a Sala Pro ha avuto l'eccellenza di un altro livello. Io mi dico anche a livello organizzativo sono bella contento che sono in attrug della Landesliga. Es war eine bella esperienza, man muss da wissen, mit du ein Tor a 360 Grad in Outramant. Angla Strutture, in Eccellenza, che spielnea fino a metà de Dezember, in Belda, Schkonjuanta, Juneino, naus, Muson, Kaiman, spielnea ora de ca, polpo, niadre, Tauri, i percal, la promozione, che è forzata, not, Javier, gli ultimi anni, i calc nausu long, vestroboni, c'est la promozion, ja, la Liga per il moment ladrata, ma, io sono sicuro, i prossimi 5 anni, dal na possibilità di giugno su, con nos zoni, e poi na vestranga, diciamo, organizzirt, tutto un taurit, per poter restare la son. Cocktit nous van super content che la buttage dessus, ma il forma matra benaura per tutta la società.
1: Audia is la Dinia Live, in cui con nous il presidente dell'FC Gradina, Peter Rabanzer, e oggi non del FC Gradina, che castan giocherà in no la Landesliga, la promozione. Presidente, oggi non la prima squadra, on dit l'importanza di giocatori de Gradina, che ha forstato un punto fermo del club negli ultimi anni, perché non è anche al settore di giovani che il vivaio, come dici, da qualche PAV per costruire anche la prima squadra. Cosa è stato tu di quel vero, il settore di giovani con la squadra tanto nuova, tanto più crescita?
2: Nos quella sera on la sentera conduci traina d'aur e da domani si comincia la prima squadra di giovani in o a trainieren. Son stai boni da aggiungere numeri stramp out de giovani che spilner prenaus son zang taurai 340 mutons i mutans che on anche una squadra de mutans. I kann wir eigentlich Hauptfokus de tutta la società. La prima squadra è il risultato de tutto questo. Perché anche gli ultimi sei anni che poi l'Europea del direttivo fa più to i risultati che stai fai di 10 anni d'ant e organizzieren tutto un taurit per professionalizzare più tutto. I chic da son mei pierder da juadli ja kog dit weiter investieren til settore giovanile. Nau son stan doi treine daures professionell ke fech al 100% treine daures del settore giovanile. Un ja l'argentino Martin Hermosilla ke a zangat kst'ultima doiens del Deutschland pa il patentino UEFA B. Allora fuori il patentino da professionista del Sud America, che poi ha conosciuto l'Europa, perché ha fatto il corso con il Deutschland progetto dell'Europa, e sta nuovo trainatore Andrea Bruni, di Milan, un trainatore che sta in un altro mondo, per la Milan Academy, i ultimi anni in Kuwait, i ultimi anni in Thailand, a fare trainatore professionistico per giovani, i quali ha un criora, da due mangi di cri, un gruppo di trainatore, un criora per idee, tre squadre del settore giovanile. E sono contento che questo possa più via.
1: Irung, derovers de la fin de nostra transmission, un minut mal, un'ultima consideration anche, sunt la structures che l'FC Gradina a disposition, com dit jugadores, traineri, de calvieres, il rang tres, cosa es am tui cui champs da jugue, cu la structures a disposition, n'y pa de calvieres du talor, ni up to date, coquen dix.
2: Si, bon ur tija i Molinda Koi i te plan on trai structures que war das Strandbank. Wir sind ein Projekt, das war Rujna und so ein Pödelbunder, dank Jut, Kakaja Drura, der Matradum, der Campo durch die it Lonja, Molinda Koi, Pravai, doi Campi, Ilo, und Kalfos, Niemme, Pranostalia, und Brautalia, durch ein Grand, Traviert, interessant, Pödelbunder, Struktur del Sport, aber im Sportzentrum Ulacca, ein paar Sachen, die Parkplätze, eine bella Bar, die Quartiere, wo die zwei Dutten Taurit in West organisieren können.
1: Ich habe ein Projekt schaldi interessant, schaldi important per tutto il movimento del sport e del gioco alla Codla de Gradina. Nous sorroi all'incontro alla fine della Dinia Live Tanquei. I ringrazio Peter Rabanzer, il presidente del FC Gradina, de si disponibilità. Un bincion tutto il buon per la nuova stagione agonistica che matman.
2: Dega.
1: In nostro tempo, per cui, fino a Zantlo, vi ricordo che potete ascoltare su questo programma con tutti gli altri di Rai Ladinia della nostra mediateca radio all'adresse www.raibz.rai.it. La radio Ladin va in avanti dalla 7 sera e poi alla televisione con trail da 5 minuti alla 8 e dalla 10. Alla tecnica mi ha dato una mano in cui Daniel Chizzali. Un bel saluto e un saluto, vi dice Leo Senonoch.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alles sieht das her.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: E alle l'ora dell'informazione per la ding in comerto, schwintundomase ad uccanch na buona sara. Cancara se tratta de barrieres architettoniche del Südtirol sono un bun tru, mo te trec comuns, manchel scholdi por schmendrim barrieres chamo esistantes, che ego not un paes por persones con val disabilite, cas ci che il team ca criticaia. Tl medem moment vagnel gire un fond provincial da la che comuns poto scholdi por miore la situazion. Miora manch la vita da vini dene por persones con disabilite de gung lus mondart, cas ta la posizion del team ca. Por calmas l'ni fat del dut por che proiecte de questa sorte ne tomes ne tega por rajuns de manchanza de soldi. Te salva planificai alla Societe d'Implants Ciampinoi da fasse l'implanta cabines da nu. Da nu un ince fasse la restaurant pro la stazione a Munzen Ciampinoi. Zaniel proiet nu a CT con valgunes condizions dalla consulta ambientala cade jungarat positiv. Ince il guern provinciale a una con la rat. Dantre les condizions el cara che l'implant nu ne desnia rovea na capacite de trasport de 3.600 personas all'ora, ce che preudu dal proiet, ma a 3.200 persone all'ora. Sura promas la società ma ta disposizion 250.000 euro por mesures de compensazione. L'Associazione Nazionale Italia Nostra ha presentato un recurso contro il progetto del Comune de Badia che riguarda una schluppetara nuova del Centro de Paslung Charé a San Chachan. Il recurso demanda l'Associazione d'Antarater da annullare due deliberazioni della Giunta Comunale de Badia. Con le deliberazioni ha la Giunta approvato la proposta di mutazione al plan urbanistico e ince stabilì che la mutazione non è niente sottomettuta a valutazione ambientale strategica. Tramantar la vaiga Italia Nostra porcal la recurs, na schlopetara nuia a conseguenze sun l'ambient, sura promanchel un screening preodu da la vigilanza della zona al parc natural. E critichevan l'ince che in natra istituzion con esperci del settur es me su de je con la valutazione ambientale strategica ni alla giunta de comun. Il tartia de rajun all'associazione e a azzate la recurs. Il comune de Badia ha intenzion d'aginant con il proiet, tinin cunt de Osservazions del TAR, adit Lombolt Christian Pedevilla. Il tempo de pütches ore sel sucedu du incidents mortai da gi se por mund til Südtirol. Te passaier sun il tru Tiroler Höhenweg in narade 60 ans juda ad abrodores in cada domen. La sciora di paisto das sa feri tanda san che i soccurs na più podifania porti salve la vita. A remorta sun il post dell'incident. E a tisen sing naldo tantain del post bunamanter schlitziet il rajun la pizza del Schöneck e Tumejeu. Fat sucedu in ir sun il tert domis de. Se amuta ad l'allarming sarà dalle snu, canché sopere ne nia rove a casa. Do la gran azione d'archerita de notte il nu ciafè il corp dell'alzanza vita. E c'è val con sei por in schnutzen che la sagionda gia köie fungun se chilo po val informazione de sigu ester dütel tl self des manifestazions a corvara e in schnutel biolog Claudio Rossi che pitan iade alla descorida de vini sort de funguns. L'appuntament è por les nu. Un appuntament musical e in schnutzen la plaza de comune de Salva de les nu il da al di Linium Quintet de Boriada con i solist Stefani Steger e Michael Feichter. E sind da mesales Ottmattel mangla festa eno gastronomica in Torn Vic, cum mangiaria, musica e juge fora pur il paese de Vic. E se zakai stes plion a casa, la programmazione de Rai Ladinia tla televisione ti da ugin schnöta persones, che ne nia nasciudes tra jungs ladings, mo che e rovades ad alerg pur na rajumulatera tla Ladinia. De sce che ars a impare a conasce la cultura mo incellingaz lading e de sues esperienzas personales nang vara in schnöt, dalles 20:50 sun Rai Ladinia. Il mancia c'è mona odlada le previsions del temp in domani mercoledì da sorad il dante il ton a compagnie vagnel dan valguin banch de niures. Le temperature d'antar 5-6 de gra le più basse e d'antar de genu e 23 de gra le più alte di paese la Ladinia. In giubia e le niures po più spasse dan da dut il nord della provincia e raspodes porte pro a val plui o l'altra. Miu temp e il sud del sud Tirol. E dal notiziar Ladin e cash dut sung le zones de Rai Ladinia vara zaninant con un iade musical alla descorida d'un pianist improvisadu e visionar de chi cara se tratta visa vis dis zanatira Esther Videsot. Por calaus dutch, inant un bun ascute se ina bella sara.

Alle na musica che nasce dal kit, che ne fa esperte di un genre mo in plage Val de Grand. Alle la musica di Keith Jarrett, pianista, improvvisatore e visionario. Na buona sera a tutti e a tutte se bagnu sono le zone di Rai Ladigna da Esther Videsot. Un artista che è passato fuori per il jazz, la musica classica e la spiritualità e che sa lasciare sons da Nia Sedesmontier.

Alle la notte del 24 de gennaio 1975. Keith Jarrett è un paladino dell'opera di Köln con un clavier in più di effetto e in casa ora nasce il prezzo miracolo. Il concerto di Köln, l'improvvisazione più famosa della storia del jazz. La musica che era gore, ciò che era fosse bella scritta, mora in legna, allenata di amore e chant spirituale. Keith Jarrett è nato a Allentown, la Pennsylvania, nel 1946, un mod che impara snell. Sulle clavier studia il Bach e Bartok e tos si innamora dell'improvvisazione. Gli anni 60 sono con Art Blakey e Charles Loyes. Per fare scoperto il gruppo di Miles Davis, portando il jazz elettrico una sensibilità classica e visionaria. Motosh vale per sua strada, cara del clavier solista. Jarrett chier musica che nasce dal momento che era suonata. Ciò che è una preghiera improvvisata.

Na Musica intima, lirica, pasch, klassica. Kas Aldung in Vorrat des Übrums Albums. Mo Gerard e inceste un gran interpret la musica classica. Alla tutze Bach, Händel, Shostakovich e danda dut Mozart. Tres cun at la razza che al parocal nis da un'altra epoca. Allo stas di Jo, vigni nota maestrale fle da sola. Scho che una persona umana.

Le Konzert für Klavier de Mozart zu Neda Keith Jarrett con le Stuttgarter Orchester. Scho che forsch, trotz che le conasch sa, trattang si concert, chantle ince, luvasse, si archità e binsilna. Al parò che la musica è gis a misafora, più co che val la controllas. Purcal e le trotz che le considraia un medium del son e ni amam pianist. Trattang sua carriera da solist, alle ince tutzu de plus albums pour la ICM con sua quartetta europeic, o mio di, la Scandinavia. Con Jan Garbarek al sax, Palle Danielson al contrabbass e John Christensen alla batteria. Al Vain considera una delle formazioni più liriche e poetiche della storia del jazz moderno. Adam crea un son caratterizzato da melodie ariose, improvvisazioni ladies di una sensibilità sotta nordica. L'album My Song 1968 è una pera miliara del quartetto. Proa de sua fusion perfetta d'antar jazz american e estetica europea. Un album delicat. Le toc My Song, da Ciafete Cash Album, è diventé un classic. Alle una melodia pura, pras popolare, plana de malinconia e l'um scandinava. Il mus plus douce e melodic de Saumon.

My Song, Keith Jarrett, Jan Garbarek, Palle Danielson e John Christensen. Le quartet europeic che esuitet la storia del jazz modern, so che le più lyric e poetic. Keith Jarrett ne nia man pianist, mo in visionar e in improvisadu. Do ein die attività dar intensiva, concerts, registrazions e improvisazions senza limits a so corp zedu. Na forma de stancazza cronica la sforze al Keith. Per un artista usè avere la musica e la libertà una proa crudia, ma anche trasformativa. In ciò passa gli anni 80-90 Keith Jarrett una periodo di grandi difficoltà personali e artistiche. Al si tira zurück, rinunziando per anni a suonare, intento di sua fragilità e surità. Ma ciò che conosce la vita nasce proprio da questo isolamento, una coscienza nuova, una musica più intima, più essenziale. Il risultato è The Melody at Night with You, 1999. Un album registré a casa sua, su un piccolo clavier e dedicato a sua femmina Rosanna. Vigni nota è un sussurramento, una confessione, un atto di amore e di riconoscenza per aver indossato per la vita, da lungo dai virtuosismi e dalle grandi improvvisazioni, scoprendo la purezza della melodia. Il CD va in tutto ciò che è un miracolo di semplicità e verità emotiva. La musica nasce dal dolore, ma si trasforma in l'uomo. Jarrett ne pronia da decedere Murvaia, ma da comunicare e varie.

I Love You Porgy. Fora l'album The Melody at Night with You, registrazione che è una scincunda personale per un diario d'amore tra tanti Keith Jarrett pronto da gizrucca la musica. Da questa periodo, Kita, ti è sua formula Rosanna, sta da dar lungia e ince se l'album è dedicato a Vera, se despartasci un po' più che do. Cash segna una fase artistica nuova di Keith Jarrett, più introspettiva e spirituale. Alle più umane, più fragile, ma ince più luminose. Conosciu il suo rapporto col pubblico. È un artista che se vale un tijogne bon, spolluva le sue e son Giorgio de Paladina. Val in stas chanta, mormora e tossi trattando sue performance, ma se d'altre le fagion, se desenale da san. Jarrett crede che la musica desnasce da un'atmosfera di concentrazione e rispetto. Suo stile è unico, all'unasce, gospel, musica barocca, influenze meditative creano un linguaggio tan personale che era una vania da tifado. Sue improvisazioni può durare ore senza pause. Dal 2018 è in dire stata chitta sua carriera. Due ictus di più tempo l'architè. Monos le ha scutun tre di langa sua musica, di langa sue registrazioni. Da Tokyo a Köln, da Bach a Miles Davis. Tant la vera de fet un miracolo di grazia. 90 anni di vita, 60 anni di musica, una lezione unica. Sua musica è tre per noi. Al basta ascolta sotto per la lasciare ogni fora. Sune e tre ste per Jarrett un atto di fede ciò che per ie. Con One Day I Will Fly Away, se odin ciò c'è una bella sera a due con Keith Jarrett. Un bel saluto da Esther Videsot.

Magnifica chiusura della prima parte del concerto con la sonata numero 16 in sol maggiore opera 31 numero 1 di Beethoven da parte di Vadim Kolodenko, in questo concerto che è stato registrato all'Accademia di Santa Cecilia il 26 febbraio 2025. Dico chiusura della prima parte perché è evidente che adesso si volta pagina e dopo questa prima parte così composita che percorre un arco molto ampio di storia della musica, da William Byrd a Beethoven passando per Caio Salariao, invece la seconda parte di questo concerto è praticamente monografica, tutta dedicata a Frédéric Chopin, il padre del pianoforte moderno. Anzi Vadim Kolodenko ha cominciato con un ciclo di mazurche, due cicli di mazurche, anzi per essere precisi le tre mazurche opera 56 scritte nel 1843, le quattro mazurche dell'opera 41 invece sono precedenti del 1838-39, mazurca che è la forma forse più legata alla cultura polacca, quindi all'idea della patria, anche per Chopin è una forma che lui ha sempre indagato, ha sempre frequentato, e dunque ascolteremo adesso sette mazurche di Chopin, l'opera 56 e l'opera 41, in questo concerto di Vadim Kolodenko. Buon ascolto.

Vadim Kolodenko con le mazurche di Frédéric Chopin. Abbiamo ascoltato ben 7 mazurche, le 3 dell'opera 56 e le 4 dell'opera 41, sempre all'interno del recital che Vadim Kolodenko ha tenuto per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia il 26 febbraio del 2025. Abbiamo detto che nella seconda parte di questo recital il pianista ucraino ha creato un programma monografico e infatti dopo le mazurche che in un certo senso hanno creato un po' l'atmosfera, hanno inquadrato dal punto di vista spirituale il momento di Chopin in cui appunto c'è la nostalgia per il proprio paese, per la propria vita, per il proprio passato più intenso, più nostalgico appunto attraverso le mazurche, e da questa fase della musica di Chopin si passa alla sonata numero 3 in si minore opera 58, sempre di Chopin naturalmente, che è la sua ultima sonata, l'ultima delle 3 sonate che ha scritto per il pianoforte. Siamo nel 1844 naturalmente. A Noan scrive questa ultima sonata, che è forse anche la più difficile dal punto di vista proprio tecnico del suo delle 3 precedenti. Diciamo, ha una struttura diversa rispetto alle altre 2, non ha l'aspetto tragico della prima, non ha l'aspetto eroico della seconda, e quindi ha un carattere ancora più differente. Ascoltiamo dunque come Vadim Kolodenko interpreta questa terza e ultima sonata di Chopin, che è divisa in 4 movimenti: allegro maestoso, poi lo scherzo molto vivace messo in seconda posizione e poi il grande largo che precede il finale presto non tanto agitato. E dunque ascoltiamo Vadim Kolodenko nella sonata numero 3 in si minore opera 58 di Frédéric Chopin il 26 febbraio 2025 all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Buon ascolto.

Brillante, intensa, poetica l'interpretazione della sonata numero 3 in si minore opera 58 di Frédéric Chopin da parte di Vadim Kolodenko. Questo ascolto era la parte finale del recital che Kolodenko ha tenuto all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia il 26 febbraio 2025 e che noi vi abbiamo trasmesso questa sera. E sentite anche naturalmente gli applausi del pubblico di Santa Cecilia che ha reclamato a gran voce un fuori programma da parte del pianista ucraino. E dunque Kolodenko in chiusura proprio del concerto ha suonato come bis una bagatella in fa maggiore opera 33 numero 3 sempre di Ludwig van Beethoven.

Un Beethoven leggero e scherzoso, quello della Bagatella in fa maggiore opera 33 numero 3 che abbiamo ascoltato da Vadim Kolodenko. Questo era il bis, il fuori programma che il pianista ucraino ha concesso al pubblico di Santa Cecilia in chiusura del concerto del recital tenuto il 26 febbraio 2025, ed era anche il secondo appuntamento per il Festival dei Festival di questa sera.

Tra poco andremo a Venezia per la Biennale Danza, ma prima però diciamo ci ricolleghiamo idealmente un pochettino anche al concerto che abbiamo appena ascoltato e che veniva dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove per molto tempo e per tanti concerti il nostro collega Luigi Polsini ha svolto il compito delicato ma molto importante di consulente musicale. E siccome oggi è passato esattamente un anno dalla scomparsa di Luigi Polsini, vogliamo ricordarlo con un ascolto musicale, ricordando anche che per così ricordare la figura di questo nostro amico e collega, abbiamo organizzato anche una bellissima stanza della musica che, se volete, potete ritrovare e riascoltare sul nostro sito nello scorso dicembre, dove hanno partecipato tantissimi musicisti, tantissimi amici di Luigi. E questa sera invece lo vogliamo ricordare così, con semplicità, con un ascolto musicale che viene da un disco dell'ensemble Cominciamento di Gioia, che era l'ensemble di Luigi Polsini insieme alla Camerata Nova diretta da Luigi Taglioni, un brano che viene dal Codex Bamberg, la sua amatissima musica antica, ma veramente antica, e all'inizio sentiamo proprio Luigi che suona, e quindi Ave Virgo Regia.

0: Un brano dal Codex Bamberg con l'ensemble Cominciamento di Gioia e Camerata Nova, diretti da Luigi Taglioni, era la nostra maniera per ricordare Luigi Polsini a un anno dalla scomparsa. Ma adesso andiamo a Venezia, andiamo da Roberto Giambrone. Buonasera Roberto.
1: Buonasera Oreste, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, con Roberto Giambrone parliamo di danza, parliamo della Biennale Danza per l'esattezza, che quest'anno è diretta, come anche negli anni scorsi, da Wayne McGregor, che ha un titolo, Time Does Not Exist, un titolo suggestivo naturalmente, che così ci porta in un terreno un po' filosofico e anche un po' scientifico, perché tutto questo è legato alle teorie della moderna fisica, così come ce le ha spiegate Carlo Rovelli in tanti dei suoi libri di divulgazione. Roberto Giambrone, allora tanto magari ci puoi fare un racconto di quello che state vivendo in queste serate che sono cominciate lo scorso 17 luglio.
1: Sì, certo, diciamo che abbiamo visto le prime cose. Oggi è stata la giornata dedicata al Leone d'Argento, che quest'anno è stato assegnato alla sudafricana Mamela Nyanza. Poi ne parliamo più approfonditamente, ma mi collego a quello che dicevi tu riguardo alle teorie di Rovelli. E McGregor cita proprio il fisico e la sua teoria del tempo per dimostrare che è applicabile alla danza, nel senso che ha cercato di riunire in questa 20ª edizione della Biennale Danza, e proprio su questo si è fatta una riflessione nei giorni scorsi con un incontro molto interessante in cui sono stati chiamati, diciamo, tutti o quasi tutti i direttori precedenti delle precedenti edizioni. Ritengo che sia stata una cosa veramente importante, perché non mi risulta che sia mai stato fatto, per esempio, per le altre sezioni. Perché questo? Perché appunto si è voluto rimarcare un rapporto importante con la memoria, con il passato, dimostrando la compresenza di tutte le teorie, di tutte le visioni che in questi anni, cioè da quando nel 1999 è nata la Biennale, la sezione danza della Biennale, ecco, tutte queste visioni possono essere compresenti, convivere e riflettersi l'una nell'altra. Perché il tempo non esiste nella danza? Ma stando alle scelte di questa edizione, perché la maggior parte di questi artisti chiamati veramente da tutto il mondo, questa è una delle caratteristiche più significative di questa edizione, a parte il Leone d'Argento alla sudafricana Nyanza. Nei prossimi giorni sarà consegnato quello al Leone d'Oro alla compagnia australiana Bangarra, e l'elemento importante è che è una delle poche, forse la più importante compagnia australiana composta da aborigeni, quindi c'è questo rapporto particolare che la cultura aborigena ha con gli antenati, con il tempo, in qualche modo vicino a queste teorie di una compresenza, di una presenza sempre viva dello spirito del dream time, no? Che è lo spirito degli antenati. Ma poi arriveranno anche artisti dalla Nuova Zelanda, dalla Norvegia, insomma davvero quest'anno la mappa geopolitica e artistica di questa Biennale Danza è davvero è vastissima. Il tempo non esiste, perché appunto si dialoga con le tracce degli antenati, della memoria, del passato, sono presenti nell'attualità, e lo sono nella forma appunto che Rovelli intendeva probabilmente riguardo all'invenzione del tempo. Il tempo non esiste, è inafferrabile, lo percepiamo nelle trasformazioni, nei segni delle trasformazioni, delle metamorfosi incessanti che vediamo davanti a noi nelle nostre vite. E questo avviene anche Nella danza, perlomeno nelle opere di questi artisti che stiamo vedendo, laddove appunto un passato spesso traumatico, come nel caso di Mamela Mianza, ha segnato la loro formazione, la loro poetica. Proprio stasera ho visto lo spettacolo che si chiama Herdless, è un gioco di parole. In realtà Herdless significa senza gregge, se lo vogliamo tradurre in italiano, ma questo Herd la coreografa le piace, come dire, intenderlo anche come head, cioè come senza testa. I senza testa sarebbero appunto i governanti, gli uomini di potere che gestiscono in questo momento una situazione caotica e che degenera a una velocità impressionante in Sudafrica, perché non hanno, come sostiene Nyanza, la capacità di gestire questo potere, un potere che ovviamente sconta il peso di gestire questo potere, un potere che ovviamente sconta il peso delle stagioni dell'apartheid e poi lei stessa nella

0: molto, molto europea, molto occidentale, e però non sentirsi, o perlomeno non essere ritenuta conforme a quel tipo di danza. Poi Mamela Nyanza è andata negli Stati Uniti, lì ha scoperto un mondo completamente diverso, ha studiato alla scuola di Alvin Ailey, che appunto invece era proprio basata tutta su diciamo, la cultura afroamericana, e lì dunque si è aperto un mondo. Ma la cosa interessante è che tornando in Sudafrica si decide di portare avanti una forma di teatro danza molto estremamente politico, per denunciare proprio questo, le discriminazioni. Oltretutto lei è una diciamo lesbica dichiarata, e ha pagato pesantemente questo, ha parlato anche stasera durante la cerimonia di consegna del Leone d'Argento di questa terribile persecuzione, diciamo, tanto degli omosessuali quanto delle lesbiche nel suo paese, con la pratica tollerata dello stupro correttivo, no? Che viene purtroppo ancora oggi in alcune circostanze praticato. Di tutto questo lei porta i segni sul suo corpo, e dunque la danza per lei non può che essere una danza politica. Il suo spettacolo è pieno di segnali, di segni di questo potere che cerca con il gesto, con la coreografia, di demolire, di mettere in discussione. Ci sono dei simboli del potere in questo spettacolo, e la danza stessa si è ridotta a un grado zero. Le danzatrici sono tutte donne, tranne un uomo che porta appunto una lancia, che è una sorta di scettro, di simbolo del potere, e queste donne per tutto lo spettacolo camminano su queste con i piedi legati come fossero dei coturni, delle latte di non so, di un prodotto commerciale, forse proprio per denunciare l'ingombro dello sfrenato consumismo che porta che diventa un piccio, un ostacolo alla stessa deambulazione. Abbiamo incontrato Mamela Nyanza e le abbiamo chiesto di parlarci di questa sua danza.
1: Ecco, benissimo. Allora ascoltiamola, anche perché il tempo non esiste, ma alla radio il tempo esiste, quindi dobbiamo stare anche attenti a rimanere nei nostri tempi. Allora ascoltiamo Roberto Giambrone, che ha incontrato Mamela Nyanza, Leone d'Argento alla Biennale Danza 2026, e poi ritorniamo con Roberto Giambrone per qualche commento.
2: Prima di tutto, congratulazioni per il premio, per il Leone d'Argento. Vorrei chiedere innanzitutto qualcosa sui contenuti della sua danza. Sono molto presenti i temi del potere, dell'identità, forse del potere dell'identità. Qual è la relazione tra danza e potere? Si può esercitare un potere con la danza?
3: Dunque sì, la danza può farlo, dipende ovviamente da quello che si crea, da come si crea, e i temi che io ho affrontato sono i temi che hanno fatto sì che io fossi discriminata. Dunque io voglio far vedere che nella società nella quale io sono stata discriminata, io ho potuto comunque essere me stessa, ho potuto creare delle opere, creare dei lavori senza aver paura, perché la discriminazione in realtà mi ha reso forte, non mi ha uccisa, e questo ho voluto far sì che appunto la discriminazione mi permettesse di lavorare. E voglio far vedere ad altre giovani donne che, se hanno fiducia in loro stesse, tramite questo strumento che viene loro fornito dalla discriminazione, possono avere gli strumenti artistici, possono avere anche la consapevolezza che li conduce a credere in loro stesse. Dunque è il potere tramite la danza.
2: La danza è un linguaggio, anche il linguaggio può essere strumento di potere. Lei ha studiato il balletto classico è un codice molto preciso, creato in un particolare contesto politico, geografico.

0: storico, cosa si può fare? Eppure attraverso il balletto classico è riuscita a demolire alcuni stereotipi, alcuni luoghi comuni. Come si può creare il proprio linguaggio a partire da un codice così diciamo prestabilito, quale per esempio quello del balletto?
1: Since I started classical ballet again, I'm gonna go back again.
2: Sì, io quando ho cominciato a fare danza classica mi sono sentito dire che non andavo bene perché il mio corpo non andava bene, perché il mio corpo non era adeguato, e perciò ho cominciato con una politica del corpo, perché a quel punto c'era il colore della pelle che non andava bene, c'erano i capelli che non andavano bene, la forma del mio corpo che non andava bene, e dunque ho cercato di utilizzare tutto quello che non andava bene nella danza classica, e anche i movimenti, anche quei movimenti che non andavano bene nella danza classica. Per cui, ad esempio, nella mia tradizione noi siamo abituati a muovere il nostro corpo, ad agitarlo in un certo qual senso, il nostro corpo, perché lo possiamo fare nella nostra tradizione. Dunque ho creato dei lavori in cui io ho cercato di trasmettere alla mia cultura, alla cultura alla quale appartengo, alla mia tradizione, un insieme, una miscela di elementi, e ho cercato di farlo tramite la danza classica. Tutto questo affinché anche le donne africane potessero usare quello che in realtà non erano mai state autorizzate ad utilizzare. Dunque, ed è anche con la danza classica, ci ritroviamo in un contesto che è quello simile al contesto nel quale ci si ritrova con l'arte occidentale. Quando ci arriva diciamo, e cosa facciamo con questa arte occidentale? E dunque ho cercato di creare qualcosa che mi permettesse di essere inserita e non di essere al di fuori, e ho cercato di fare qualcosa di diverso con la danza classica, e per farlo ovviamente ho dovuto rompere dei codici perché non eravamo considerati come la norma nella danza classica.
1: Do all the things that were not the norm in ballet.
0: Ultima domanda sullo spettacolo che vediamo a Venezia alla Biennale Danza, The Herdless. C'è un gruppo di una comunità di persone, credo che questo sia centrale nella creazione. Qual è il significato di questo gruppo, che noi in italiano traduciamo come gregge, ma forse il titolo allude anche alla testa, alla mancanza di cervello, insomma, no? di comprensione.
1: The headless. I played with the dual meaning, the headless and also being clueless.
2: Diciamo che io ovviamente ho voluto giocare con questa parola headless, per cui il gregge, ma anche la testa, cioè la mancanza di conoscenza, la mancanza di sapere dove si vuole andare, che è una caratteristica dei nostri leader che in questo momento stanno governando vari paesi in realtà. E questo lavoro è basato su un'idea che mi è venuta nel 2024. Io nel 2024 e anche l'anno successivo ero impegnata, per cui l'idea ha preso forma in un momento successivo, ma nel frattempo in Sudafrica, nel mio paese, ci siamo trovati con dei leader che in realtà non hanno idea di dove stanno andando, non hanno idea di che cosa stanno facendo. Addirittura hanno formato una coalizione di partiti per governare il paese, ma poi a un certo punto ogni leader prende la sua strada e noi seguiamo uno, ma poi diciamo no, ma quello sta andando in quella direzione, allora vado da un'altra parte, cioè chi devo seguire? E devo dire che questo mi fa anche dire che noi artisti, forse dal momento che io l'avevo pensata prima che questa situazione si producesse in Sudafrica, musica. Noi artisti a volte siamo anche un po' profeti. Dunque ci troviamo in Sudafrica in questo momento, abbiamo dei grossissimi problemi di criminalità e i leader che dovrebbero difenderci in realtà utilizzano delle armi, a volte utilizzano delle lance, utilizzano strumenti vari che anche appartengono alla nostra tradizione, che però vengono utilizzati anche per uccidere. E siamo arrivati alla situazione in cui in Sudafrica, quando siamo a casa nostra di notte, non siamo al sicuro, non ci sentiamo al sicuro. E nello spettacolo ci sono delle lattine sulle quali si cammina, e si avanza molto poco camminando su queste lattine. Questa immagine non ha nessun collegamento, nessuna connessione con la danza classica o neppure con la danza contemporanea. È veramente una forma di movimento, un movimento che è quello che stanno facendo le comunità nel mio paese, le varie comunità che formano il mio paese, che vivono nel mio paese, e che lo fanno per strada. E quello che ho voluto far vedere è anche come noi scambiamo, per cui c'è l'intervento di suoni diversi, di linguaggi diversi, e poi arrivano anche dei fischietti in realtà a un certo punto. E tutto questo è parte di fa vedere che ci sono degli strumenti che fanno parte della nostra tradizione, come dicevo prima, ma che in realtà possono essere usati anche in situazioni di guerra, possono essere usati in una situazione di elevata criminalità come quella in cui ci troviamo oggi. È vero che ci sono nel titolo dello spettacolo delle parole che possono portare a confusione, e anche negli strumenti che vengono utilizzati, dicevo prima della lancia che viene utilizzata dai leader come simbolo di potere, ma che poi viene utilizzata anche ad esempio per macellare una mucca, ma viene utilizzata anche per uccidere una persona. Dunque io utilizzo delle metafore, utilizzo dei simboli, non c'è una volontà di dare un significato letterale ovviamente a determinati simboli, a determinate parole, e sicuramente questo mio lavoro è diverso dai miei lavori precedenti. È un lavoro che è molto crudo, è un lavoro che è organico, e sono anche curiosa di vedere come il pubblico lo accoglierà, e anche perché questa è la situazione del Sudafrica attualmente.
1: Typical work. I'm curious how people are going to receive it because it's very raw and organic. Yeah, and talks about what's happening at home at the moment.
3: La voce di Mamela Nyamza, Leone d'Argento alla Biennale Danza 2026, intervistata da Roberto Giambrone. Ecco Roberto, insomma, le cose che dice Mamela Nyamza sono anche un po' inquietanti, no? Pensare che insomma, nel suo paese uno va a dormire ma non è sicuro, non può stare sicuro neanche in casa propria. Beh, insomma, non è esattamente un quadro tranquillizzante.
4: No. Anche se non vorrei inquietare ulteriormente, ma sappiamo e vediamo come questa sensazione di insicurezza, questa violenza diffusa, questa disumanità galoppante purtroppo circonda anche noi nei nostri paesi, nelle nostre città. È una deriva probabilmente appunto di una disumanità che adesso sarebbe complicato cercare di capire, di spiegare i motivi, ma certamente l'artista è un dato di fatto che gli artisti, almeno questo viene fuori da questa biennale danza, gli artisti si danno questo compito, quello di vedere, se possibile addirittura prima, come diceva Nyamza, profeticamente verso dove stiamo andando. E questo ragionamento sul tempo che lascia i segni, e questi segni inesorabilmente poi comunque vengono fuori con forza, e lo vediamo in altre compagnie, per dire c'è una, vedremo tra po' a giorni una compagnia norvegese, Norwegian National Ballet, che propone un lavoro su un fatto storico, una rivolta popolare del popolo Sami, che è stata una tragedia fondamentale però per lo sviluppo e per il destino di quella popolazione e quindi di quel territorio poi diviso, cioè della Lapponia poi diviso tra Svezia, Norvegia, Finlandia. Ma ci sarà anche una riflessione che una danzatrice cinese farà insieme a una danzatrice giapponese sugli effetti devastanti della guerra, a partire da esperienze a loro familiari, dei loro genitori, dei loro nonni. La memoria, dunque. Qui a Venezia, ovviamente, ci sono anche artisti europei o comunque di formazione di culture di provenienza a noi culturalmente più vicina. Uno di questi è Emanuel Gatt, che è un artista di origini israeliane, però da tantissimi anni, da quasi 20 anni, ha scelto di vivere in Francia. Gatt ha proposto anche lui, in un certo qual modo, un lavoro sulla memoria, sull'identità, a partire dalla Quinta Sinfonia di Mahler, che è ovviamente come posso dire, un monumento per la cultura occidentale, legata molto
3: Certo.
4: a
3: Certo.
4: un certo periodo. Tardo romantico, con venature simboliste, con tutto quello che sappiamo e che poi è stato da noi, come posso dire, riscoperto, rilanciato, per esempio dal film di Visconti,
3: Certo, morte a
4: sulla morte
3: Venezia,
4: a
3: certo.
4: Venezia di Thomas Mann. Ecco, tutto questo sfondo di culturale lo ritroviamo di riferimenti musicali, letterari, eccetera, lo ritroviamo in questo spettacolo di Emmanuel Gatt che si chiama 5 Days in the Sun. Questi 5 giorni al sole richiamano la quinta sinfonia. Ovviamente, per realizzare lo spettacolo, Gatt ha usato solo 4 dei 5 movimenti della sinfonia, si è fermato all'adagietto, che effettivamente ha dato una connotazione elegiaca a questo finale, ma era quello che Gatt evidentemente voleva. Non c'è una storia, non c'è la in questo spettacolo molto bello per certi versi, forse troppo, nel senso che addirittura mi è sembrato un po' estetizzante in certi momenti, eccessivamente compiaciuto di questa ricercatezza formale. D'altra parte, però, Gatt è bravissimo a creare una sinfonia, ecco, questo si può dire. Parallelamente alla sinfonia mahleriana, c'è questa sinfonia di movimenti, molto bella, molto sciolta, molto fluida. Forse la scelta dei costumi, che sono delle tunichette trasparenti, svolazzanti, non è stata felicissima, secondo me, perché, come dire, enfatizzavo un po' troppo queste forme fluide, questo simbolismo quasi da dipinti Art Nouveau. Tra l'altro, a un certo momento, e questo è un gioco temporale che Gatt credo abbia voluto fare, cioè questi costumi si trasformano in costumi contemporanei, degli shorts, dei pantaloni da sportivi molto colorati che danzatori e danzatrici indossano, per poi ritornare nell'adagietto, per fortuna, agli abiti più astratti e simbolisti. Serviva evidentemente per una chiusura più elegiaca. Si ascolta nel finale di questo spettacolo anche come sottofondo degli stridi di gabbiani, delle voci di bambini che giocano su una spiaggia. E qui ovviamente non si può non pensare alla spiaggia del finale malinconico del film di Visconti. E che cosa è questo spettacolo? Probabilmente Gatt voleva fare un ragionamento molto sfumato sull'effetto del tempo, appunto, un tempo che dalla malinconia, dal lutto, quando Mahler scrisse la sinfonia, veniva da una situazione, diciamo, da un problema di salute gravissimo, stava per morire, è stato in qualche modo, diciamo, salvato in extremis, però immediatamente dopo incontra Alma Schindler, che diventerà Alma Mahler, appunto, e questo è una svolta, no, che ribalta totalmente.
3: Sì, sì, certo. Si dice che l'adagietto fosse una dichiarazione d'amore nei confronti di Alma, e quindi ci sta tutto, esatto, questo ragionamento che stai facendo, Roberto Giambrone. Guarda, se lo vogliamo ascoltare tutto, ce la facciamo adesso. Ci salutiamo qua. Roberto Giambrone,
4: ci sentiamo nei prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti,
3: certo, per il Leone d'Oro soprattutto, naturalmente.
4: Sì, certo.
3: Allora, grazie a Roberto Giambrone, e giustamente
4: grazie a voi, grazie a voi.
3: Ci salutiamo su questa musica di Mahler che accompagnava lo spettacolo di Emanuel Gatt, Five Days in the Sun, e noi invece ci ascoltiamo il famoso adagietto della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler.

L'ultimo accordo dell'adagietto di Gustav Mahler lo abbiamo ascoltato da Zubin Mehta con la New York Philharmonic, era anche il nostro ascolto della buonanotte in pratica, perché la trasmissione a questo punto volge al termine e quindi arrivano i saluti anche da parte di Danilo Solidani e di Andrea Perrone che hanno lavorato alla parte tecnica, di Roberta Vespa che questa sera era in regia. Domani ritorniamo al nostro orario consueto delle 19:45. Io vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Siginio e Doca sono i nomi di chi firma questo rap della felicità, Happy da Felicidade, uno dei brani funky carioca più conosciuti nel mondo, un brano del 95, una delle prime registrazioni ufficiali di questo genere, e ha un testo molto chiaro che parla di razzismo, di disuguaglianza sociale, di violenza e del desiderio di poter vivere bene, con serenità, con orgoglio nel luogo in cui si è nati, anche se questo è un luogo povero, una favela, una comunità. E la voce che abbiamo sentito prima invece è quella di un ragazzo, di un fonico, un addetto al montaggio dei sound system delle feste in cui la musica funk è protagonista, coinvolto in un documentario del 1994 dedicato proprio ai baili funky, e la voce dice che secondo lui il funky avrà il suo momento, proprio come è successo al samba. Entra ancora più precisamente in quello che sarà un po' il filo conduttore della puntata di stanotte. Il funky non è un problema, non è la musica il problema è il colore, è la razza, è la cultura. Ben ritrovate e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Battiti questa notte starà nelle metropoli brasiliane per uno speciale sulla musica delle comunità, su un pezzo di storia della musica afrodiscendente legato appunto alle città brasiliane e di conseguenza anche alle discriminazioni che queste hanno subito e subiscono ancora oggi. Nel 1994 abbiamo sentito, insomma, c'era la speranza che il funky diventasse qualcosa di grosso, qualcosa non più solo associato ai preconcetti, e fa specie sentire questa frase oggi, 30 anni dopo, in tempi in cui effettivamente questa cosa è avvenuta. In Brasile e all'estero il funky carioca è ormai un genere che si sente in contesti tutt'altro che periferici. E per esempio è un funky questo brano di Caetano Veloso che ha girato i teatri di tutto il mondo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alexandrino, Alexandrino, o baile é livre pra novinha e pro menino. Alexandrino, Alexandrino, Olavo Brás, Martins dos Guimarães, Bilac.

0: dois, três, quatro.
1: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama.
2: È un funk anche questo brano di Jennifer Lopez, una pop star più che nota di origini portoricane, mondialmente distribuita.
1: Però, e l'anillo pa' quando?

0: io, ma quando?
1: Ed è un funk anche questo brano di Rubeo, cantante brasiliano raffinato, il cui doppio album As Palavras, volume 1 e 2, è nato con l'obiettivo proprio di raccogliere, raccontare, celebrare in un disco solo, pieno di collaborazioni e di spunti, la diversità musicale e culturale del paese.

Questa storia stanotte è quindi in un certo senso partita dalla fine, se nel 94 qualcuno avesse detto ai classici avventori dei baili funky del sabato sera di Rio che nel 2025-26 la loro cultura sarebbe stata acclamata nei teatri brasiliani o nei palazzetti di tutto il mondo, sarebbe stato difficile crederlo, visto il tipo di ostilità e repressione a cui all'epoca andavano incontro. Questo è un iter che ovviamente riguarda tanti generi musicali nel mondo e anche altri generi musicali nati in Brasile, ma la traiettoria che facciamo ora ha un fuoco proprio su questo e sui generi vicini alle realtà urbane. Siamo partiti dal fondo, quindi, ma se dovessimo partire dall'inizio dovremmo tornare al 1917 e a quello che è considerato il primo samba a essere registrato in Brasile. Si intitola Pelo Telefone, che ascoltiamo in una versione di Martinho da Vila.

Testo di Pelo Telefoni è di Ernesto dos Santos in arte Donga e di Mauro de Almeida, mentre la musica è stata composta da un collettivo di artisti che include Pixinguinha, uno dei compositori più famosi dell'epoca, autori di brani ormai più che celebri in tutto il mondo come quello che abbiamo ascoltato, Odeon del 1928. Pelo Telefoni è stata composta in un luogo che è stato centrale per lo sviluppo della scena musicale afrodiscendente all'epoca, ovvero il cortile di casa di Cia Siata, un'imprenditrice, un'artista, una mecenate, una vera e propria guida spirituale della comunità afro-brasiliana di Rio tra l'Ottocento e il Novecento. Ricordiamo che il Brasile è stato l'ultimo paese dell'America Latina ad abolire la schiavitù, questo è avvenuto nel 1888, quindi quello era un periodo storico in cui la comunità nera, diciamo, da un lato inizia a esistere liberamente, dall'altro ovviamente affronta tutte le limitazioni, gli ostacoli sociali, razzisti, classisti che sono alla base del paese ancora oggi. E il focus di questa notte di battiti è proprio un po' questo, ovvero le sorti della musica che arriva da questi contesti e che non a caso quindi è sicuramente, non per motivi legati all'arte, recepita negativamente da quella che si può considerare un'elite culturale. Questo discorso lo facciamo in relazione al Brasile in quanto esempio particolarmente efficace, visto il peso che la musica ha nella costruzione identitaria di questo paese, sia al suo interno sia per come è visto dall'estero. Quindi calza in maniera particolarmente impressionante l'esempio di un compositore come Pixinguinha, di un brano come Odeon, pensando che questo genere, il suo genere, possa aver subito le stesse sorti che oggi subisce un genere che può essere associato alla nostra trap.

2 di giugno è un brano recente, è stato scritto da Adriana Calcagnotto, una celebre cantautrice attiva dai primi anni 90. 2 giugno, 2 di giugno è un brano recente, è stato scritto da Adriana Calcagnotto, una celebre cantautrice attiva dai primi anni 90 fino ad oggi, una compositrice famosa.

e dibattiti, un paese nero e razzista nel cuore dell'America Latina. È un pezzo che inseriamo qui oggi perché denuncia, nella voce rispettata di un artista esponente di una scena musicale colta, aspetti che hanno caratterizzato le sorti, ovviamente, del paese, ma anche della sua musica. Dal 1890, quindi comunque dopo l'abolizione della schiavitù, fino al 1930, è stata in vigore una legge che considerava il samba come il vagabondaggio. I sambisti venivano incarcerati, si poteva andare in prigione per avere semplicemente in mano uno strumento legato al genere, e questo chiaramente con l'unico obiettivo di ostacolare la libertà di espressione della comunità afrodiscendente. Come è accaduto poi in altre parti del mondo, il fatto che una persona nera fosse famosa, fosse riconosciuta come artista, come sportivo, come figura pubblica, non voleva dire che venissero risparmiate vessazioni o discriminazioni. Ed è per questo che abbiamo ascoltato il brano di Wilson Simonau, un cantante di Rio, nato nel 38, che negli anni 60 e 70 ha raggiunto l'apice della notorietà. E nel 67 canta questo tributo a Martin Luther King durante un programma televisivo in cui, prima di cantare, chiede permesso per farlo, dedica il brano al figlio e si augura che lui non viva ciò che ha vissuto l'artista nonostante il suo nome. Facciamo ora un salto di 10 anni, andiamo avanti nella storia per andare ad ascoltare un brano che si inserisce in maniera particolarmente puntuale in questo racconto, perché unisce samba, lotta politica e repressione della libertà di espressione afrodiscendente. Parliamo di Zé do Caroço, un brano di una delle primissime sambiste compositrici donne, sicuramente la prima dichiaratamente omosessuale. Lei è Lessie Brandão, un'attivista politica negli anni 70. Lei verrà anche eletta molti anni più tardi, nel 2010 e nel 2014 come deputata dello Stato di San Paolo, e il brano che ha scritto è dedicato a José Mendes da Silva, un uomo famoso per aver installato un sistema di altoparlanti nella sua comunità per diffondere notizie e informazioni alla popolazione. Ovviamente questa attività era stata denunciata e combattuta dal governo militare. La figura di Lessie Brandão, una donna nera, lesbica, nata a Rio in una comunità povera, con un ruolo poi politico attivo, unisce tante caratteristiche che ci fanno pensare a un'altra figura che è stata poi al centro di un fatto di cronaca terribile, che ha messo in chiara luce le problematiche razziali, classiste e di genere del paese, un episodio che per il suo clamore ha fatto il giro del mondo e la cui eco ha poi motivato moltissimi collettivi a unirsi a manifestare. Parliamo dell'omicidio della consigliera Marielle Franco avvenuto il 14 marzo del 2018.

Altre voci del samba cosciente, del samba femminile, abbiamo ascoltato Sorriso Negro nella voce di Donna Ivone Lara, qui insieme a Jorge Benjor. Questo è un pezzo contenuto in un disco dell'81 che porta il nome del brano ed è un'opera che concentra proprio i temi dell'orgoglio e dell'emancipazione sia nera che femminile, una serie di messaggi che trovavano spazio, iniziavano a trovare spazio in quegli anni, gli ultimi finalmente della dittatura militare che è durata in Brasile fino al 1985. E questa terzina, partita con Lessie Brandon, si è chiusa con la voce di Clementina Jesus, altra istituzione del samba femminile con un fortissimo legame con l'identità africana. Siamo partiti questa notte a battiti dal samba perché è primo genere musicale nato, come dicevamo, dalla comunità afro-brasiliana liberata dalla schiavitù, almeno in termini letterali, ma come in altre parti del mondo i generi musicali legati al dissenso cambiano nel tempo, quindi per quanto non ci sia mai stato un antagonismo tra il passato e il presente, e anche quando il samba è poi diventato non solo materia trattata dai portavoce della lotta per l'uguaglianza o dagli artisti neri, l'influenza della musica statunitense ha fatto sì che le periferie culturali brasiliane incontrassero anche nell'hip hop un linguaggio che si adattava molto al racconto delle loro problematiche contemporanee e appunto legate alle città. Il rap in Brasile incontra il samba, incontra i suoi sottogeneri e diventa per anni, ancora oggi lo è, un mezzo attraverso cui molti artisti hanno denunciato la realtà difficile dei quartieri più poveri delle metropoli, soprattutto di Rio e di San Paolo.

0: Jesus Negro dei The Brothers Rap, un brano dei primi anni 90, come avrete probabilmente intuito. Si chiedono cosa faremmo oggi se Gesù fosse nero, cosa tra l'altro abbastanza probabile, se anche lui verrebbe trattato come vengono trattati i neri in Brasile, o se il fatto di amarlo così tanto sia anche collegato al fatto che lo vediamo biondo con gli occhi azzurri. Abbiamo poi ascoltato il gruppo rap storicamente più influente, più riconosciuto anche per i suoi testi politicamente forti, ovvero Racionais MCs, un gruppo formato a San Paolo nel 1988, e il brano che abbiamo ascoltato è proprio Periferia è periferia, da Sobrevivendo un Inferno, uno dei loro dischi più famosi del 1997, e infine la versione live di De Moreau, che unisce sul palco due rapper diventati delle vere e proprie star negli ultimi 10-15 anni. Entrambi sono di San Paolo, Criolo e Emicida, salvati dalla musica, che è divenuto subito per loro un mezzo per raccontare la disuguaglianza sociale vissuta nelle periferie della città, e continuando quindi il lavoro che in quel momento aveva effettivamente in mano proprio l'hip hop, essendo un genere particolarmente trasversale. Si sentono le influenze del funk e del blues in questi brani, e quindi forse è il momento di ascoltare uno dei più recenti artisti pop emersi dal panorama brasiliano, e che più efficacemente porta alla luce proprio il discorso che anche noi stiamo facendo questa notte a Battiti. Lui è Baco Exu do Blues, che nella prima traccia di Blues Man, il suo secondo album e opera che poi lo consacrerà, dice: io a partire da questo momento considero tutto blues, il samba blues, il rock blues, il funk blues, il soul blues, tutto ciò che quando era nero era considerato del diavolo e che poi è diventato bianco ed è stato accettato, io lo chiamerò blues. Gesù è blues.
1: Sou o primeiro ritmo a formar pretos híbridos, o primeiro ritmo que tornou pretos livres, anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues.
2: Falei mesmo.

0: troviamo qui Emicida di nuovo insieme però al pianista Amaro Freites, il pianista di Recife, in questo brano del 2025 contenuto in un disco in cui il rapper paulistano rielabora un album dei Racionais. In entrambi i dischi i temi sono sempre quelli della memoria, dell'appartenenza, delle questioni etiche vincolate all'esperienza nera e periferica del Brasile contemporaneo. E qui vediamo una collaborazione che abbraccia più generi, perché alla base ha proprio l'idea di unire le forze, consegnare un messaggio. Quindi un rapper di successo e un pianista jazz di successo, entrambi neri, di due città diverse, lontane geograficamente e culturalmente, come possono essere San Paolo e Recife. Il Brasile è un paese molto grande. Si uniscono in quanto appartenenti alla stessa diaspora, allo stesso discorso culturale e politico e alla stessa lotta musicale iniziata anche prima del 1888, ma sicuramente amplificata dal periodo e dal contesto da cui siamo partiti a inizio trasmissione. E ci agganciamo a questo tema delle collaborazioni per tornare al funky da cui abbiamo iniziato. Ascoltiamo un brano di Seu Jorge, che è una voce nota anche fuori dal Brasile, in un brano contenuto nel suo disco Cru del 2004. Il brano è Eu Sou Favela, è un brano di Noca da Portela e Sergio Mosca, di cui lui dà una versione sua molto accorata. E poi sentiamo come la sua voce diventa parte di un brano funky.
1: A favela nunca foi reduto de marginal.

I baili funky sono un fenomeno che in realtà nasce già negli anni 70 a Rio, ma cresce esponenzialmente negli anni 80-90 e poi diventa un fenomeno mainstream nei decenni successivi fino ai giorni nostri. Anche in questo caso la musica originariamente è ispirata al funk statunitense, ma in breve tempo viene contaminato e diventa un genere nuovo, un genere brasiliano. Di cui ascoltiamo subito uno dei primi esempi firmato da DJ Malboro, in cui si sentono benissimo le ispirazioni che arrivano dal nord. L'amore.

Il baile funk è un momento di piacere, di ritrovo, di socialità, di espressione artistica nelle comunità marginalizzate delle città brasiliane. Non solo muove l'economia indipendente di quella comunità, perché per la festa ci si prepara, la festa la si prepara e poi la si vive, e tutto questo coinvolge tanti tipi di professioni diverse e di professioni autonome all'interno della realtà delle favelas. E come il samba prima, il carnevale a ondate alterne a seconda un po' dei governi, in certi modi l'hip hop, il funk è preso di mira da chi ritiene che sia espressione di ciò che a priori si vuole associare ai ceti più poveri e con meno voce, quindi la criminalità, la violenza, l'abuso in tutti i sensi. Nella legge del 1890 il samba veniva paragonato al vagabondaggio, quindi un termine che richiama anche l'assenza di un posto dove stare, dove esistere, e oggi questo trattamento viene riservato al funky e i suoi esponenti vengono messi in prigione. Cambia quindi il genere, come cambiano strumenti, mezzi, abilità nel renderlo famoso, nel renderlo popolare, ma il contesto e fine assomigliano a quelli in cui è nato un discorso di autodeterminazione culturale afro-brasiliana.

Questo sabato notte di battiti ci porta sulle piste da ballo delle città brasiliane. Come l'hip hop, anche il funk può avere contenuti controversi, più o meno. Alcuni testi si possono definire violenti, volgari, sicuramente sessualmente espliciti, in alcuni casi anche fortemente misogini, dipende dall'epoca in cui sono stati scritti, dal contesto specifico e dal messaggio più o meno provocatore che l'autore vuole attribuire al brano. Si parla in ogni caso a un pubblico che spesso non vuole che determinati concetti vengano edulcorati e allo stesso tempo il funk si è dimostrato veicolo di molte lotte sociali, soprattutto negli ultimi anni. La crescita di MCs donne, per vedere uno degli aspetti più facilmente leggibili in questo senso, ha fatto sì che molti messaggi di empowerment femminile, dalla liberazione sessuale all'emancipazione economica, trovasse spazio nei testi funky delle esponenti del genere. E al di là del fatto che le più importanti cantanti di funky famose internazionalmente, Anitta e Ludmilla, sono donne, quello su cui ci concentriamo in questo momento è il lavoro fatto dal basso, per cui ascoltiamo qualche esempio nelle voci di alcune tra le più storicamente riconosciute MCs di fama locale, proprio per aver iniziato a portare voci femminili nei contesti totalmente maschili del funky carioca. Tachi Quebra Barraco, MC Carol e Daisy Tigrona.

Siccome abbiamo detto, la politicizzazione del baile funky a partire dal suo essere perseguitato è reso abbastanza obbligatorio per chi lo fa capire che non è solo una questione legata alla fama o al successo, rimane un po' sempre la stessa elite che si permette di decidere quale sia o meno il linguaggio adatto perché un gruppo sociale si esprima artisticamente, e spesso chi ha il potere di definire cosa sia bello non è il pubblico a cui in questo caso il funky parla. La repressione culturale quindi continua nel tentativo di indebolire e rendere invisibile chi si vuole in un certo modo cancellare, a chi non si vuole dare spazio o voce. Non è un caso che tornino elementi legati alla cronaca anche in questa puntata, ma è difficile non ricordare come sia di pochi mesi fa, solo del 28 ottobre del 2025, quella che è stata l'operazione militare più letale della storia di Rio de Janeiro, un'operazione in cui sono morte oltre 130 persone, tra cui 4 militari. Alcune delle vittime presentavano evidenti segni di tortura, ovviamente non tutte le vittime avevano comprovati legami con la criminalità organizzata e le informazioni legate alla storia delle singole vittime sono molto difficili da reperire. Secondo le Nazioni Unite, la Commissione Interamericana dei Diritti Umani e Amnesty International, quella che viene considerata una guerra alla droga nella metropoli brasiliana ha un carattere fortemente discriminatorio e si basa sul sistematico uso illegale della forza.

riassunto già che stiamo cercando un po' di raccontare in questa puntata Dibattiti, che parla di Brasile perché è appunto particolarmente preciso nel raccontare la sua storia attraverso la musica, ma questo stesso discorso lo possiamo trovare in tanti generi musicali nel mondo, a prescindere dal loro riconoscimento globale. È di pochi giorni fa la scena che abbiamo visto in cui un artista portoricano ha portato a casa il più importante premio della musica commerciale, mainstream, diciamo, per un disco che parte dal reggaeton facendo un discorso in spagnolo, ma nonostante la notorietà, insomma, il giudizio e il preconcetto che questi generi si portano dietro quando guardate dalla critica e dalla società intellettuale e poi dalla politica è sempre un po' lo stesso. Ed è il motivo per cui il funky è al centro del discorso di questa notte. Chiudiamo quindi questa puntata Dibattiti con una versione del brano da cui siamo partiti, Happy da Felicidade, cantata però da Elsa Soares, considerata dalla BBC la cantante, la voce del millennio. Non basterebbe un'intera puntata per raccontare il suo ruolo e la sua opera. Mentre vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate Dibattiti su Rai Play Sound. E vi auguriamo una buona notte da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Chicchi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Ciao!

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Settima puntata.

0: L'inverno era freddo ma limpido. Le gite in montagna si susseguivano senza alcuna posa. Leonardo, Rodolfo, Giovanni e Paolino erano ormai provetti sciatori. Salivano, scendevano, eseguivano la volata stretta, si lanciavano ad altezze considerevoli, cadevano male, ma senza dubbio non in modo da morire o da ferirsi gravemente. La sera, in casa Careni, si ballava. Maria si era fidanzata col giovanotto dagli occhi neri che un giorno le riportò a casa la freccia che era volata via. Dora era morta sui piedi del professor Luigini, un caro vecchio calvo insegnante di greco, poeta, scrittore, cuore contento, mente tranquilla, tanto che Leonardo aveva detto: in sostanza Dora cercava un uomo felice nei cui piedi mettere la propria anima. Volavano i giorni, volavano bene, gli amici sorridevano, come chi, avendo faticato a far girare una ruota, vede ora che gira da sola, senza rumore, anzi con una musica d'ape così bella e persuadente. Un pomeriggio però in casa di Giovanni giunse trafelato Rodolfo De Mei. Aveva qualcosa da dire, di urgente, come una notizia appresa orora e che gli dava uno spavento mortale. «Calmati», fece Giovanni Luisi spegnendo la radio e stiracchiandosi. «Cosa c'è?» «La vita!»
1: «La vita?»
0: «Sì, la vita, se ne va!»
1: «Come se ne va? Quale vita?»
0: «La nostra! Se ne va! Diciamo di ammazzare il tempo, e noi stessi che ammazziamo!»
1: «Oh, l'hai capito adesso?»
0: No, non sorridere. Non si tratta di averlo capito. L'ho sentito, come 4 e 4 8. L'ho visto davanti a me, chiaro, preciso, che la vita se ne va. È un peccato. La gioventù, la vita, ci vengono date una volta sola e se ne vanno. Se ne vanno!
1: Vorresti trattenerle?
0: Non trattenerle, ma almeno mandarle via così, così...
1: Insomma, pensa ad altro.
0: Ma anche Giovanni era turbato, come quando un bambino dice: fontanella aperta, la casa è allagata. In un primo tempo si sorride, poi si sente il rumore dell'acqua, il rumore degli oggetti che sguazzano e sbattono l'uno contro l'altro, e allora si corre. I due amici si erano alzati. Giovanni passeggiava attorno al tavolo. Rodolfo lo guardava con gli occhi impauriti. Poi andarono al balcone, aprirono con fracasso le imposte. Il sole tramontava, l'ultimo raggio rosso si distese nel fondo della stanza, ma subito scomparve, proprio come il raggio di un fanale nell'interno di una vettura in corsa. Rodolfo ebbe freddo, disse: «Chiudiamo».
1: «Ebbene, se ne vado o no, corra o cammini, la vita, secondo lo scrittore umorista Masolino Ricasoli, venuto da Milano per pochi giorni, è un liquido che spesso si intorbida,
0: ma che egli facilmente riconduceva alla limpidezza». Masolino possedeva ricette infallibili.
1: L'agitazione notturna passa con un bagno caldo, i brutti sapori mattutini con un cucchiaio di sali di frutta, se il cervello è stanco due pastiglie di Recresal.
0: Se si è malinconici, 20 gocce di forgenina. Se il peso fugge dal corpo, una cura di Promonta. Egli conosceva così bene le dosi che a volta il proprio corpo richiedeva, che finiva col divertirsi nel gioco di intorbidare la propria vita e poi, di colpo, renderla felice e trasparente.
1: Masolino parlava con linguaggio veramente umoristico, con immagini combinate così bene, le graziose con le orride, le vere con le inverosimili,
0: che era una gioia per Leonardo camminare insieme a lui lungo i binari abbandonati del viale Cavour. Masolino a Milano seguiva una dieta rigorosa, ma Nataka doveva anche lui sobbarcarsi ai grandi pasti del mezzogiorno, specie a quelli festivi, in cui sempre ricorreva la carne del capretto.
1: «Il capretto», diceva Masolino, «mite animale,
0: è invece una bestia feroce che non abbandona le sue vittime prima che siano passati 3 giorni. Adesso, per esempio, io cammino, parlo, fumo, ma qui, accennava allo stomaco, v'è disteso il capretto, quieto quieto, col musino fra le zampe. 2 ore dopo, a un improvviso capogiro che lo costringeva a fermarsi, il capretto, mormorava, appoggiandosi a Leonardo, si è svegliato, mi salta nello stomaco. E a tarda sera, mentre sorseggiava una limonata, ai ai ai ai, diceva, il capretto si sente perduto, odia il limone, fa il feroce, mi pesta tutto. L'indomani annunziava che la lotta contro il capretto volgeva in suo favore e mandava un respiro. Leonardo aveva cercato anche lui di parlare con tanto spirito, ma non sempre vi era riuscito. Masolino, fra le altre cose interessanti, una sera disse anche questa: chi viene a Nataka raramente riesce a fuggire. L'aria è molle e pastosa, per cui si ha l'impressione di camminare in mezzo al miele. Lui, per esempio, avrebbe dovuto partire ieri sera, ma non era riuscito a chiudere le valigie perché i polsi gli si erano, come dire, slegati. Il tentativo di chiudere le valigie, ripetuto oggi, aveva dato risultati migliori, ma non conclusivi. Masolino sperava di riuscire nell'intento domani l'altro. «Sì, è vero», fece Leonardo. «Io sono venuto qui per 20 giorni e invece sono rimasto 3 anni. E sta sicuro che oramai tu sei legato per un piede al campanile di Nataka. Ti lega una corda elastica che tu potrai distendere magari fino a Milano, ma che all'estremo della tensione, con un gran salto, ti ribatte qua giù». «È vero», disse Leonardo e rise. Un pomeriggio, ridendo e pensando sempre alle parole di Masolino, partì per Roma. Giunto in albergo, un senso di nausea, di capogiro, cominciò a fargli come un buco nel corpo. Non poteva aprire la bocca e ingoiare nulla. «Vuoi vedere», pensò ridendo, «che stanotte non riuscirò a dormire?» E sempre accompagnato da quel riso che a mano si faceva più squallido, passò la notte a occhi aperti, col cuore che gli rompeva il petto, la nausea, la stanza che gli ballava intorno e le parole di Masolino che non gli lasciavano la memoria. Il 3° giorno fuggì da Roma e tornò a Nataka. Durante il viaggio si mise a piovere. Leonardo vide i finestrini rigati di gocce d'acqua che scendevano in silenzio e piano piano si calmò. La nausea diminuì a grado e cedette il posto all'appetito. Le cose che gli ballavano in tondo ritornarono ferme e serie. Bisognerà passare qualche anno ancora a Nataka. Egli non avrebbe dovuto partire prima che fosse tornata quella luce, quella gioia di vivere. V'era un che di misterioso in tutto questo.

0: Proprio in quel torno di tempo, Paolino Filesi annunziò, con un sorriso di trionfo, che i suoi bauli erano già a Roma, nella casa affittata da lui per un anno, e che presto egli sarebbe partito. Gli amici lo invidiavano e lo accompagnavano a casa la sera in segno di omaggio rispettoso verso colui che andava a vivere nella capitale e in segno di affetto per l'amico che li lasciava. L'avvocatino si dimostrava però modesto e indulgente. Diceva che Nataka non era poi disprezzabile, che pure a Nataka si potevano avere avventure e che anche lui ne aveva avute molte. Ma quando? Gli domandavano gli amici che conoscevano ora per ora, minuto per minuto la sua vita. La mattina della partenza, una puntura, che era l'ultima di una cura endovenosa che Filesi aveva fatto perché le amiche di Roma non gli dicessero più, imitando la cantilena del dialetto di Nataka: «Paolo, perché sei così secco?» Una stupida puntura a linguine andò in suppurazione. Febbre, infezione del sangue. Sulla faccia del povero giovane si sparse a poco un'espressione di così calma e profonda eleganza, un sorriso così amabile, ma insieme così lontano e misterioso, che gli amici si guardavano in silenzio. Che succedeva dunque? Poco dopo, alcune parole erravano per la stanza e pareva che Paolino, dal fondo del letto, le stesse a guardare. Parole che non si riusciva a capire in che modo fosse lui a pronunciarle, se le sue labbra erano quasi ferme e soltanto gli occhi si giravano lentamente lungo la volta. Il terzo giorno Paolo Filesi entrò in delirio. Egli voleva che il padre aprisse un cassetto nell'altra stanza, in fondo, a destra, e bruciasse le lettere della duchessa. Ma che duchessa? Che cassetto? Non erano mai esistiti né l'uno né l'altra. Questa era la morte, una stupida morte per una stupida puntura. Come poteva essere vero che il povero giovane se ne andasse così? C'è qualcosa nell'universo che ha voglia di scherzare, e questa cosa ha su di noi il potere di toglierci la vita. Annichiliti rimasero Leonardo, Rodolfo e Giovanni. Paolo non c'era più. Ed era veramente amaro che ricordare un giovane così buono, grazioso e amabile fossero gli altri colletti di seta esposti nelle vetrine dei negozi. I pardon, le tazze di tè. In mezzo al dolore si doveva sorridere, perché in questa sciagura rimaneva immischiata, non si sa come, un'aria di brutto scherzo. Il sorriso però rendeva più grave il dolore e l'aria di scherzo più insopportabile la sciagura. Un mese passò in malo modo, poi sopravvenne la calma. Talune sere nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, mentre la radio trasmetteva a voce bassa i tanghi di Vienna, sembrava che le cose divenissero così chiare che da un momento all'altro si dovesse sciogliere il grande segreto dell'universo. Solo una domenica, di notte, mentre le comitive che non erano riuscite a divertirsi, incontrandosi nel corso quasi deserto e vedendo ciascuna nell'altra la propria aria di cani che rovistano nella polvere, semmai l'osso che non poterono trovare sotto la tavola, non si trovi per strada, mentre le comitive si gridavano l'un l'altro luguberamente: «Non ne avete casa? Coricatevi!» Giovanni Luisi venne preso da una smania, da un'impazienza, da una tristezza che non riusciva a contenere. «Non si parte», cominciò a dire. «Non si riesce a partire da Nataka. Siamo rimasti qui, moriremo qui. Questa città è una trappola, ci ha presi, non ci lascia più». «Calmati», fece Rodolfo, «e non dire sciocchezze. Del resto anche qui si può vivere. Qui si può vivere quando si sa che si può vivere anche altrove. Se no si è in prigione qui». Imboccarono una traversa perché Giovanni sembrava fuori di sé. «Le nostre madri», gridava, «le nostre madri ringiovaniscono e noi diventiamo vecchi prima del tempo. Sono delle egoiste perché non pensano che averci accanto, sentirci rincasare la notte, ecco lo scopo della loro vita».
1: ma lo scopo della nostra non può essere quello di far sentire alle mamme il rumore dei nostri piedi.
0: Sciocco, fece Rodolfo.
1: Tua madre è stata la prima a consigliarti di partire.
0: Sì, consigliarmi di partire. Ma poi, non si sa come, nessuno di noi riesce a partire. Questa è la verità. Siamo caduti in una trappola.
1: Perché, disse Leonardo dolcemente, chiamare trappola una città larga, col mare, la montagna e centinaia di migliaia di abitanti? Perché deve essere brutta la vita che viviamo qui? Molti vorrebbero passare il giorno e la sera come li passiamo noi.
0: La sera? Nella mia sala da pranzo? Con quell'odore di prugne secche? Non me lo posso più togliere dal corpo, quell'odore.
1: E quando morirò sono sicuro che la morte sarà qualcosa che incomincia con un odore di prugne secche.
0: Ma vadano al diavolo tutti!
1: Senti, fece Leonardo, un giorno noi partiremo. Ma con calma, e quando sarà necessario. Adesso quello che importa è trovare un po' di lavoro a Nataka.
0: Non che noi stiamo in ozio, ciascuno a modo suo ha le proprie occupazioni. Io scrivo sui giornali, Rodolfo fa l'architetto, tu badi all'azienda di tuo padre.
1: Ma noi dobbiamo trovare un lavoro più nobile, qualcosa che dia uno scopo unico ai nostri sforzi, qualcosa che richieda, oltre la fatica, il sacrificio e l'amore.
0: Avremo allora un compito e saremo tranquilli.
1: Lavoreremo insieme e il cuore mi dice che questo lavoro verrà presto.
0: Il cuore di Leonardo diceva bene, perché far poco sarebbe arrivato a Nataka un personaggio molto importante destinato a lasciare una traccia, non solo nella memoria dei cittadini, ma anche nel panorama della città. Un personaggio che avrebbe dato uno scopo unico a mille persone diverse e insieme al nostro racconto.
1: Del resto Giovanni si era subito calmato. Seduto sullo scalino di una chiesa, pensava ora in modo del tutto opposto a quello con cui aveva pensato 5 minuti avanti. Con piacere tornava alla sua idea preferita, che il generale un giorno o l'altro gli procurerà un posto degno di lui. E che fino a quando non gliel'avrà procurato, egli potrà guardare il mondo con la superiorità del padrone, che non è stato ancora riconosciuto dalla sua bestia. Il sospetto di essere un uomo singolare, che era stato il migliore compagno della sua fanciullezza e dal quale si era separato a mano in cuore, riappariva ad un tratto e gli si poneva al fianco.
0: «Come sono stato sciocco», disse, ridendo. E sosteneva che tutto quel tragico discorso nient'altro era stato che uno scherzo fatto agli amici. Leonardo e Rodolfo risero con lui. Per un'ora andarono insieme dandosi spintoni e gridando a voce altissima ciascuno il nome dell'altro, con la pretesa di farlo sentire ai genitori che dormivano lontano, in una di quelle case dalle imposte serrate. Poi rincasarono più contenti del solito. Contenti perché il loro animo dava parola di non far più scenate puerili, di non aver più né paura né stizza né impazienza e di prepararsi a maturare a Nataka placidamente come in qualsiasi altro luogo della terra.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Gabrieli, 4 canzoni strumentali, dalla raccolta Canzoni e sonate per sonar con ogni sorta di strumenti. Canzon 16esima a 12, canzon 14esima a 10, canzon nona a 8, canzon 15esima a 10. Complesso strumentale Empire Brass.